Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chi ma dia wasa pa efa so. E di sia me. Man

0: Oh, late 40s. Onaino ahono.
1: Okay, papa.
0: Nifano. Asuale ayekese. Atatai. Kefabi gusu sesia. Woye.